Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa ti tu. Questa battuta. Piano. Tarim. So fa mi re dom. Mi fa sol, so si la so.